proprio io. Quel rumore tempestoso e quel fruscio. Amo se

difference a day made. There's a rainbow before me.

sul mare luccica, la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina.

Mi farò prestare un soldino di sole, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli.

Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo.

apre al sole vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno, tornava il sereno. E tu con gli occhi, la luna e le stelle,

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante.

Io ti voglio bene, come nella mia vita non è accaduto mai. Così profondamente che ho paura di me, di questo smisurato amore che adesso provo per te. Io ti desidero, un desiderio nuovo che mi tormenta. Talvolta mi domando com'è possibile che mi debba addormentare, mi debba risvegliare, andare e ritornare a avere te sempre davanti a me, negli occhi miei.

Ho una chitarra per amica e una voce malandata, canto e suono la mia libertà. Se sono triste canto piano, se sono in forma sono forte, così affronto la mia sorte. Se non amo grida basso, anche se non mi è concesso, dico sempre quello che mi va. Voglio amore, voglio affetto, forse questo è un mio difetto, un difetto che mi va. Chi mi vuole prigioniero non lo sa che non c'è muro che mi stacchi dalla libertà.

non mi fido di nessuno. Sono rose e crisantemo, sono e canto la mia libertà. Se sono triste sono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Non c'è donna innamorata che potrai tener legata, se vorrà lasciarmi se ne andrà. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente, e non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti, e non ti basta ormai più niente, e in fondo pensi ci sarà un motivo, e cerchi a

Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

vivo senza niente, e sento un nodo nella gola, senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non

Sono diventato un sognatore per sentirmi meno solo e per non sapere più quanti anni ho. Sono diventato un sognatore, vendo sogni per mestiere, canto pure le canzoni che non so. Mi basta avere gli occhi chiusi per fotografare il mondo, per guardare in negativo quanto il mare sia profondo. Questa ruga che

perso fra le stelle, quanti amori a buon mercato, ho toccato il fondo della libertà. Qualcuno dice che son folle, altri solo fortunato,

giorno un po' svogliato, che non sai perché sei nato, stai cercando chi, fra le macchine e le vie stai cercandoti. E questo giorno fatto apposta, per pagare i sogni e basta, l'armonica.

adesso il cielo è più vicino, lo puoi toccare con la mano, non nasconderti. Io sui marciapiedi sto cercandoti. E in questo giorno senza amici si può essere felici anche se non hai niente da regalare, niente da vendere.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento

0: femminile si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
0: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 6675 506 oppure 347 1463 102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
0: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Sceriffe, net mette ste chi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 cate ed anche il pan?
8: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, el turti seledi, el veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la,
0: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

fatto. Buongiorno a tutti, buona mattinata, buon fine settimana e insomma un buon caldo ci vuole. Buon forno ancora a tutti. Sapete che dovrebbero, stando agli esperti, essere i 3 giorni più caldi dell'anno. Di solito vengono luglio e agosto, adesso i 3 giorni, poi ne parleremo perché ci sono un sacco di cose da dire, ma nel notiziario. Adesso l'importante è avere sentito l'annetta che è in ascolto. Avrà l'Anna capito i miei aiuti per il rumore? Lo vedremo. Vedremo se ha capito. Però Anna, so che tu sei un po' permalosa, secondo me, non commento. Io vorrei commentare per darti una mano ad arrivare prima, però ripeto, ho visto quando ho fatto i quiz che facevano emergere il perché non potevano essere le tue risposte, tu ti sei anche un po' presa con coloro che giocano ai quiz. Niente, lasciamo stare, vedremo comunque se hai capito gli aiuti che darò anche questa mattina. Però prima di quegli aiuti passiamo ad Enrica, che vedo che ho incastrato anche Enrica. Siamo a 8 giorni, non più una settimana, ma 8 giorni per dirmi dov'era. Dov'era il centro edile, un grosso centro edile, il primo centro edile nato a Salso Maggiore. In poche parole, tutte adesso logicamente sono autobotti, ci sono mezzi tecnologicamente avanzati, ma una volta lì si facevano, si andava a prendere di tutto per costruire una casa. Dov'era quel magazzino per l'edilizia, quel magazzino, quel centro edile di Salso, il primo? Sono, ripeto, 8 punti. Abbiamo poi Fidenza fino al 1950. Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in 2 modi. Quali sono questi 2 modi? Abbiamo il disco quiz, non parliamone perché, ripeto, io lo terrò finché avrò la radio, lo terrò. Perché qui, ripeto, il bello che non dirò mai l'hai letto, no, assolutamente, perché qui va a fantasia del soggetto, cioè a capire con queste poche note iniziali qual è il titolo. Perciò l'Anna mi chiede: è una donna, un uomo, è un duo, un trio, un quadrio, un quindio, un quadrello? Anna, ma non chiedo io chi canta la canzone, chiedo solo il titolo della canzone, che è tutt'altra cosa. Perciò sono le orecchie che lo dicono, che poi la canti Tizio, Caio, Sempronio, poco conta. Senti, la facciamo riascoltare perché ho chiacchierato. Quanto bello. E durerà ancora tanto, appoggi non ne avete. Abbiamo poi il rumore, qui io godo con questo rumore. Perché? Perché vi ho dato, che non li ripeto stamattina perché sarebbe monotono ormai ripeterlo, ogni tanto lo farò, vi ho dato dei dettagli importantissimi senza che nessuno me li chieda.
Non me li ha chiesti l'Anna, come ha fatto per la canzone, se la canta un uomo, una donna, un duo, un trio, un quadrio, un quintio, un sestio, ma qui, ripeto, gli aiuti li ho dati spontaneamente e vi ho dato degli aiuti incontestabili, che non dovrebbero far cadere in certi errori. Comunque, ascoltiamoci il rumore e poi passeremo immediatamente la linea al nostro notiziario.

0: direbbe Macron, che io adoro, vous avez compris? Il n'est pas compris. Allora, qu'est-ce que c'est? C'est ma. Andiamo, vedremo se avete colpito nel segno. In palio per Fidenza, Disco Quiz e Rumore, in palio 50 punti, 50, e tre premi che li meritate tutti. Tre premi, poi vedrete, aggiungerò qualcos'altro, perché lo merita. Meritano questi tre giochi, perché non hanno appoggi esterni nel modo più assoluto. Vado col primo notiziario della mattinata.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ricordate sempre Radio Montecanate, il più grande contenitore di bella musica di tutto il mondo. Passiamo invece ai nostri cagnolini e gattini, come sempre ricordo a tutti voi che ancora una volta, lo ripeto, c'è Agata che attende di essere adottata. 10 mesi circa, bella taglia media, 347-0361-628, chiedere dell'amica Chiara. Poi abbiamo anche due miciotti, belli, due gattini, sono 2 mesi e mezzo, chi vuole adottarli 329-7115-598. Ed ancora il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, organizzano anche quest'anno il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, perciò il primo, il sarebbe il secondo, tutti i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, il secondo appuntamento è domani. Domani tutti a Borgo Valditaro, domani, per informazioni ed prenotazioni 339-20-03-835. Ed abbiamo invece, volete il fresco e la natura, ripeto, alla Baita trovate tutto, fresco, natura e un paesaggio veramente da ricordare, con il fresco al nature, senza aria condizionata, che vi è dato in omaggio il Calicanthus, che oggi è aperto tutto il giorno, domani pomeriggio e così tutte le domeniche pomeriggio d'estate chiuso. Oggi comunque è aperto Calicanthus, piante, fiori, buon caffè per composizione di qualsiasi genere, Calicanthus per farvi installare la app la app Canatina e ascoltare la radio dappertutto per ascoltare il Viva Voce, quelle radio a viva voce che li comandate a comando vocale, insomma qualcosa di eccezionale, è veramente eccezionalmente eccezionale. Perciò Calicantus, che vi ricorda il suo pensierino, fate un bel bagno di umiltà nell'oceano del rispetto. E queste sono parole sacrosante. Dovrebbe, pensate che Trump ha due oceani a destra, a sinistra, chiedo scusa, l'Atlantico, a destra il Pacifico. Dovrebbe fare Trump un bel bagno di umiltà e rispetto in quegli oceani, anche perché c'è freschino. Scambio di accuse perciò a tutti, perciò andiamo con il meglio.

Veniamo a violato l'accordo fra America e Iran. Vabbè, ci mancherebbe. Gli Stati Uniti dicono, dice l'Iran. Adesso credo più all'Iran che agli Stati Uniti. È impossibile crederlo, ma rispetto più l'Iran che gli Stati Uniti. Scusami, Giorgia. Ma veramente, Capitan Fracassa ne combina di tutti i colori, anche perché si sente il capo supremo anche dallo stretto di Hormuz, perciò attaccano e disattaccano, lo ha detto logicamente il portavoce iraniano ieri, e Trump controbatte subito, perciò scambio in questo caso di accuse, che siano vere o meno, sta di fatto che la guerra, la pace è veramente in bilico, è in grande bilico. Ed abbiamo invece, parliamo di cose serie, di cose normali. Avete visto come ci vuol poco a distruggere 50-60 mila persone sotto le macerie. Uniamoci tutti. Per il Venezuela, uniamoci tutti, siamo tutti vicini a questa nazione che ha subito un danno enorme. Venezuela è in ginocchio, si cerca, ripeto, si cerca un po' dappertutto per cercare di salvare vite umane, si cerca di avere il meglio, il di più, per avere la certezza che di poter estrapolare dalle macerie tante, tante vite umane. Perciò mi auguro con tutto il cuore che questo avvenga. Me lo auguro veramente, perché la situazione è catastrofica. Ed ancora abbiamo scambio di vedute e scambio di accuse. Intanto abbiamo saputo che tre connazionali sono morti. In un primo momento la Farnesina aveva detto che non c'erano nostri connazionali, invece ci sono, e come. Arrivati gli aiuti ormai, spero, da tutto il mondo. Per Roma, triplice omicidio in una abitazione, Roma Ovest. Marito, moglie e una figlia, 6 anni, uccisi, casa di famiglia, mentre il figlio maggiore è ferito, sequestrato, una mannaia, possibile arma del delitto. I corpi delle vittime sono sotto il letto in un lago di sangue. La famiglia originaria del Bangladesh, tutti i componenti sono incensurati. L'uomo, il marito, lavorava in un supermercato. Come vedete, inspiegabile, ma purtroppo è vero. Trenitalia, violati i dati dei passeggeri, come ben sapete, notificato l'accaduto al garante della privacy. Intanto che si faceva, ormai siamo controllati a vista. Dappertutto, non è giusto, fa anche rima con dappertutto, ma lo siamo purtroppo in tutto e per tutto, finché non daranno un giro di vite a questa sempiaggine. Ripeto, continueranno a prendere dati sensibili, a rubare più furbi e più ingegnosi. Grande caldo, assalto in tutti i pronto soccorsi. Pensate che c'è un aumento di ricoveri al pronto soccorso dal 10 al 20%, perciò c'è un qualcosa di terrificante che lo stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle. Ed abbiamo ancora l'ondata di calore che oggi sarà percepita in 18 città. In 18 città ci sarà il bollino
rosso, che non è una bella cosa, anzi è una cosa intollerante, è una cosa che lascia un po' quello che è il diciamo l'amaro in bocca, perché le stagioni stanno cambiando e questo caldo lo sta creando l'umanità con guerre, bombe, prove nucleari e quant'altro, l'ignoranza insomma dilagante, mentre invece c'è accordo Israele-Libano, ma l'esercito israeliano non demorde e non se ne va dal Libano del sud, ricordiamo concetto chiaro che ha dato l'Iran, che Israele se ne vada dal Libano. Gli Hezbollah logicamente stanno puntando i piedi, mentre invece abbiamo Parma, la città che sta cambiando, Pug, via libera alla Parma del 2050, stop al consumo di suolo, e questo anch'io stanno dando delle concessioni, ma buon Dio, abbattete quante, chi va in autostrada

siamo in provincia di Parma, 41 milioni, perciò è un servizio d'eccellenza, un servizio che è un fiore all'occhiello per la nostra comunità. Ed abbiamo per l'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, riciclaggio, anche la nostra Guardia di Finanza ha stanato 2 milioni, aumentano gli evasori scoperti. Ripeto, il guaio è che quasi tutti sono evasori totali, sconosciuti al fisco. Ed abbiamo sicurezza nei cantieri, due persone denunciate, operazione fatta in concomitanza al caldo perché sfruttavano in totum quello che era la manodopera anche nelle ore più calde. Ieri, chi non lo sapesse, sono raggiunti i 39 gradi e, come dice qui il meteo, sarà da mercoledì le temperature si abbasseranno solo da mercoledì, però saranno 3 giorni veramente bollenti. Non accendete il gas per il brodo, non fate i cappelletti perché c'è troppo caldo, ma è la triste realtà. Abbiamo invece anche il Po che ne subisce le conseguenze. Il Po sempre più in secca è -8. Il livello è sceso ai -8 e crescono i timori di siccità. Preoccupano le temperature dei prossimi giorni, purtroppo. Ed abbiamo un incendio che è scoppiato, divampato di vaste proporzioni a Varano, Melegari, bruciate 3.000 ettari di sterpaglie, evacuato un anziano. Ormai io dico a chi fuma, agli idioti che fumano in questo momento, che magari buttano il mozzicone nei campi, adesso è tutto fieno, basta un non nulla per poter innescare un incendio. Ed abbiamo gli eroi, i grandi eroi, coloro che ci asfaltano le strade, ci mettono a posto le strade per il fine vacanza, quando, ripeto, ci sarà le strade completamente rifatte. Infatti anche a Fidenza c'è un piano per l'asfaltatura, sarà asfaltata via Emilia e via Marconi per una spesa quantificata in 300.000 euro, mentre invece abbiamo una notizia che non farà molto piacere. In una banca cittadina, al centro di una banca cittadina a Salso, un anziano ha fatto il prelievo con il bancomat, ma gli rubano di mano i soldi. Il ladro è stato notato dal dipendente della banca, a cui mando un saluto e un ringraziamento, e è stato denunciato. Mi auguro, come sempre, anche bastonato, con un bel bastone nodoso. Nodoso, che il bastone è muto, ma, ripeto, sa far ragionare. Mattia Zalaffi, il papà, il figlio, non il papà, di Alberto e Cati, è stato riconfermato alla guida della Confcommercio, l'incarico dato a questo ragazzo d'oro. Ed abbiamo, eccolo qui, come sono i nati oggi. Diamo un'occhiata in questo 28 del mese, no, chiedo scusa, è il 27, non il 28, sabato 27 del mese di giugno. È San Cirillo d'Alessandria e Sant'Lodislao.

0: mamma mia, estremamente persuasivi nei confronti della famiglia, cercano sempre di fare le cose nel suo punto di vista. I nati oggi si mantengono costantemente in contatto con la realtà, sono persone caratterizzate da grande determinazione, che li rendono matematicamente sicuri delle loro scelte e della loro sicurezza nelle azioni. Gli obiettivi da raggiungere sono quelli prefissati già da tempo e cercano di raggiungerli in totum. Hanno inoltre un intenso desiderio di proteggere non soltanto se stessi, ma anche familiari, amici, conoscenti, saldi come sono nelle loro opinioni, convincenti. Sono individui che possono essere ottimi venditori poiché sono in grado di far presa sulle opinioni degli altri. I pregi, convincente e determinato, i difetti, rigido e molto molto chiuso in se stesso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un tempo, un sabato, tempo soleggiato, con estremo caldo, quasi all'inverosimile, zero termico a 4.700 metri, con temperature minime più 24, massime più 39, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte. Non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
3: Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: chi ci ascolta in televisione avrà notato, gli altri no, perché ci sono i gruppi di continuità. Anche questa mattina un paio di blackout di pochi secondi quando ho iniziato il radiogiornale, il radio e telegiornale, perciò pochi secondi, insomma il caldo batte, io capisco benissimo i tecnici dell'Enel che stanno lavorando a più non posso per non far scattare la luce. Bene, detto questo, io ricordo a tutti voi, gioco la Valor Pack, chi vuole giocare è benvenuto, chi vuole scambiare quattro chiacchiere, però è una cosa che vi prego, ascoltatemi al telefono, io vi parlo al telefono, voi mi telefonate e io vi parlo al telefono. Perciò ecco, questo qui chiama adesso che devo spiegare tutto, perciò attenderà un minuto, poi andrà alla segreteria. Dicevo, prima i 10 numeri, poi a vostra scelta avete la possibilità di dare l'idea di quale può essere la pubblicità corrente con i vari premi, oppure il primo estratto su Milano per questa sera, quando Diletta precisa come sempre darà l'esito. Allora andiamo con la prima telefonata, ascoltiamola. Dimmi.
1: Allora io ti dico 20 numero, poi la pubblicità caricata. Ti senti?
0: Sì, ti sento benissimo.
1: Sì. Allora, 20 come numero, Calicantus è la pubblicità.
0: Sì, ma mi dici il numero per la domanda da giocare?
1: Numero 3.
0: 3. Oh, ecco, mi interessa prima 3, Claudio, bravissimo Claudio. Allora, Calicantus, logicamente, e il numero 20 per il lotto, hai visto che ci siamo trovati, insomma con Claudio ci troviamo sempre. Ascolta Claudio, tu sai cos'è un contrabbasso? Ascolta, te lo dico io, è un violino grosso, quante corde ha il contrabbasso?
1: Io ne sparo una decina.
0: 10, ne ha 4. Quattro. Ha solo il contrabbasso, Claudio, ha solo 4 corde. 4 corde. Il contrabbasso è un violinone grosso. Claudio, sei un mito. Grazie Claudio. Ed eri abbinato, il Claudione, a Stenom dell'amica Giovanna Iasoni. Grazie a Claudio per la prima telefonata. Sentiamo, ci sono altre telefonate. Allora, prima come sempre, voi lo sapete tutti, il numero per giocare, poi a vostra scelta la pubblicità o il numero Milano questa sera. Ed andiamo, ecco qui, se no partivo con il brano musicale.
2: Oh, buongiorno, allora mi dai l'1, 84 e Gisolo.
0: Silvana, 84, Gisolo, stamattina si sente da Dio la tua telefonata.
2: Tutto te l'ho detto, è tutta una questione di rete, qui va, poi adesso c'è un casino tra computer, telefono.
0: Stamattina ti sento divinamente.
2: Ho sentito quel blackout in TV.
0: Due? Sì. Ma anche
2: due,
0: voi?
2: Due,
0: anche voi li avete avuti? No?
2: Sì.
0: Avete avuto anche voi? Sì, sì.
2: Ma sai, ci sono dei cali con tutti quei condizionatori in azione.
0: Ma scusate, ma no, è ammissibile, non c'è niente da...
2: No.
0: Purtroppo c'è sovraccarico nelle linee.
2: Sì,
0: ascolta Silvana, Ti ricordi, è molto facile, chi canta la canzone La notte dei ricordi? Correggimi, anch'io, vedi che vado in tilt, non solo i generatori, anch'io, La notte dei pensieri, che poi sarà la canzone che mando, era facile, era facile o no, perciò per Silvana il CD Grandi Orchestre, CD Grandi Orchestre per Silvana, La notte dei pensieri, dimmi. E io ci sono,
1: Ciao Vittorio, 38.
0: Che numero vuoi, Roby?
1: 38.
0: 38. Allora 10 per Roberto. 38 di Lamò. Roberto 38. Roby, come stai coi tuoi nuovi 53 anni?
1: Io ti voglio bene.
0: Sì, hai sentito quante...
1: Una dedica, con le bucandine!
0: Va bene, Roby! Va bene, ciao Roberto! Ciao, ciao, ciao! Un saluto a Roberto Boerio, che ieri li avete onorato con tante vostre telefonate. Eccolo qui, sentiamo un'altra telefonata.
3: Pronto?
0: Eccomi, Lanna.
3: Dunque, mi dai il 2?
0: Anna, io ti sto ascoltando, però se parli quando parlo io non ci capiamo. Allora, mi dai il 2 e l'ho capito. Poi, mamma mia, sentite che roba. Anna,
3: sì,
0: dimmi.
3: Adesso parlo io. Mi dai il numero 2 da giocare, mi dai Calicanto e mi dai il 4.
0: Calicantus e il 4.
3: E il 4 per il lotto.
0: 4 per il lotto. Allora, sai dirmi, Anna, su quale mare si affaccia la città di Civitavecchia?
3: A me mi sa un trabocchetto, ma...
0: dimmi.
3: Va bene.
0: Allora, sai dirmi, il mare Civitavecchia?
3: Il Mediterraneo.
0: Grazie Anna.
3: Grazie
0: Anna.
3: Ciao.
0: Avete sentito, è inascoltabile una telefonata che arriva con in sottofondo a tutta manetta. Vabbè, è poco male, non c'è un attimo, datemi un secondo, da una telefonata all'altra che possa dire all'Anna, teniamola qui in surpass, ecco, teniamola qui. Allora, dicevo, Anna, il Mar Mediterraneo è il mare che bagna tutte le coste, 8.000 chilometri di coste italiane. Mentre invece, Civitavecchia si affaccia sul Tirreno. Sai che c'è il Tirreno, lo Ionio, l'Adriatico, è sul Tirreno. Non era una domanda trabocchetto, grazie Anna. Sentiamo chi c'è al telefono, che prendiamo, se no... Pronto?
4: Mi senti?
0: Dimmi, adesso ti sento.
4: Io ti sentivo anche prima. Allora,
0: Lotto.
4: Gisolo e Lotto.
0: Letta G...
4: Sai, da te si può aspettare di tutto.
0: Brava Diletta, ascoltami. Ricordo, è una cosa, la Diletta, meno male che è toccata Diletta, perché è una che gioca in borsa, gioca molto. Sai dirmi dove ha sede la borsa valori italiana? Dove si fanno gli...
4: Te la butto perché tanto non lo so, Milano.
0: Milano, Piazza Affari. Piazza Affari a Milano c'è la borsa, abbiamo Pilogen per Diletta. Allora, non vi correggo, Pilogen. Vedo, attenzione, che Anna mi ha detto Calicantus, dove anche mi ha detto Calicantus, Calicantus Claudio, perciò vale prima Claudio, non sto lì io a guardare, guardo il Gisolo. Il Gisolo, Diletta mi ha detto il Gisolo, ma l'ha detto dopo Silvana, perciò vince Silvana. No, Patti Chiari, amicizia lunga, perché non posso io tenere conto, lo guardo dopo. Dovete stare attenti a non ripetere le stesse. Stamattina, a parte il fatto che non sono coinvolti, però sappiatelo, se mi dite una pubblicità che hanno già detto, non premiamo due, premiamo il primo che l'ha detto. E dedico a tutti voi almeno un brano, poi vado ad ascoltare l'Anna, mi riposo un attimo, perché no, di Lucio Battisti.

0: sabato 27 giugno, prima parte, la pubblicità battezzata Vogue Fashion.
1: Vogue Fashion, mentre invece avete detto due volte il Gisolo e due volte Calicantus. Ripeto, la regola è sempre quello che non paghiamo due, paghiamo sempre il primo che dice la pubblicità. Andiamo con la pubblicità, poi sentiamo delle spie che lampeggiano.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

parlare un attimo, non chiamate per un attimo, no? Vedo che rispettiamo un po' il tempo, gli orari. Allora, prima il numero, che scegliete dalla domanda, poi a vostra scelta la pubblicità o il primo estratto su Milano. D'accordo? Attenzione, seguite la pubblicità, perché il primo che dice la pubblicità esatta, battezzata, vince, il secondo no. Ho detto tutto, perciò se c'è qualcuno che vuole chiamare, io sono qui. I premi li conoscete. Grazie a tutti per il vostro interessamento, nonostante il caldo, molto importante ascoltarci al telefono all'orecchio, perciò rispondete al telefono, il vostro telefono va in diretta, perciò tutto è predisposto. Allora ascoltiamoci una canzoncina, La notte dei pensieri di Michele Zarrillo, e poi ci ascoltiamo mi dispiace per l'anella, perché se manca l'anella vuol dire che c'è qualcosa per la salute, io mi auguro che non lo sia, perché l'anella so che è una giocatrice del sabato.

0: Mi manca tanto l'anella, mi manca tanto anche la gazzella, se è nei paraggi di solito chiama. Adesso blocco le linee, blocco, eccolo qui. Immancabilmente arriverà la telefonata quando faccio ascoltare le telefonate. Sentiamo, mi sembra che sia l'Anna di Varano, sentiamola.
1: Ciao, non dimenticate di dirti che stavi facendo carburante per il rumore. Però sei un po' sfidato e non credo. Ciao.
0: Avete capito qualcosa di quello che ha detto? Io no. La riascolto, poi c'è anche l'altra telefonata. Cos'è?
2: Io non ho capito.
1: Mi sono dimenticata di dirti che stavi facendo carburante per il rumore. Però sei un po' sfidato e non credo. Ciao.
0: Allora, qualcuno mi decifra. Silvana, tu riesci a decifrare cosa mi ha detto? Io non capì niente. Cucca mi ha detto. Sentiamo se qualcuno ha capito. No, non ho capito proprio, ma non è che faccia il fintone, scusate, no, è il mio senso dell'udito che non capisco. No, Anna, sentiamo l'altra telefonata.
1: Buongiorno Vittorio.
0: Ciao Anna.
1: Stamattina ti chiamo rumore.
0: Sì.
1: Senti, secondo me il solato nei piatti cristalli e adesso il rumore praticamente stai chiudendo il cofano. Bene, ciao.
0: Allora... sto aggiungendo l'acqua nei tè, da qui ho capito benissimo, la seconda non capì niente, la prima non capì niente, questa qui capita benissimo, sto mettendo l'acqua nel contenitore dei tergicristalli e sto chiudendo il cofano. Questo è quanto dice l'Anna, che è non sbagliato, super sbagliato anche per tutti gli aiuti che ho dato. Rimane insoluta la seconda domanda e dedichiamo comunque ai nostri proprio, anche perché è una risposta, ripeto, vabbè, non voglio neanche ripetermi, no? Quella cosa lì, tutte le mattine la fanno migliaia di persone, adesso Anna ragioniamo un po' con la testa, dai, la fanno migliaia di persone, però non voglio giudicare, ripeto, il percepire di qualcun altro di quello che può essere il rumore, va? O parla bene a botta, andiamo con siesta, una bella siesta di Bobby Solo, dai.

0: la gente non lo sa,
1: al mio paese
0: la gente non lo sa. A me e Anna piace divertirsi, è vero Anna? Ci piace scherzare, pensate che mi ha dato la versione della prima risposta che ha dato per il rumore, ascoltiamola.
2: Vittorio, la seconda risposta è che fa il carburante. Il rumore è il tappo del carburante. Ciao.
0: Bene, è peggio che andare di notte. Beh, il lavavetri, il carburante, pesca andare a notte. Anna, con gli aiuti che ho dato, con gli aiuti provvidenziali che ho dato, che tu non hai fortunatamente percepito, il guaio, Anna, che non hai Caio, Tizio, Sempronio qui che possono aiutarti, è solo il tuo intuito, il tuo orecchio, magari è qualcuno che ti avvicino, ma vedo che è scombussolato anche lui per il rumore, mentre invece è tanto semplice e facile. Allora, andiamo con altro brano, lo dedico a Pietro, Pietro, noi due nel corpo, nell'anima. Diciamo che è per me, scusa se sbaglio, uno dei brani più belli dei Pooh.

l'ultima proposta dopo le risposte simpatiche di Anna, Anna che la settimana scorsa ha sentito che a Siena non c'è il mare e pensava che Civitavecchia fosse una domanda trabocchetto. No, è Civitavecchia, è bagnata dal Mar Tirreno. Grazie Anna, comunque furbissima, è sempre sul piede giusto, speriamo. Ed andiamo con però quello del diciamo del coperchietto, forse tu la macchina proprio non ce l'hai, il mio è quello che aggiungo il paraflu, non fa nessun rumore quando svito il coperchio e metto il paraflu, oppure quando apro il diciamo mi aprono sia per il gas o per la benzina il coperchio, non mi fanno nessun rumore, proprio nel modo più assoluto. E andiamo con lei che è Donatella Rettore. Guai chiamarla Donatella, io l'ho avuta al Free Show, l'abbiamo avuto insieme a Giorgio Morini, il dottor Giorgio Morini, a Sony, che a Salso Maggiore è un personaggio di una simpatia enorme. Il brano è quello che ha avuto un grande successo, non è Cobra, è Eroe.

0: evitare di far ascoltare la pubblicità per la seconda parte. Nessuno c'era, speravo nell'Ornella o nella Graziella, invece sono sotto la doccia bella fredda. Spero più che altro per la nostra Nella di Salso, che sia in buona salute, quello è molto importante. Grazie a tutti voi. Se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40 sentiremo le uscite di Anna. Sentiremo le uscite dell'Anna quando io do quegli aiuti disinteressati per farvi arrivare prima alla soluzione del gioco, quegli aiuti che poi mi si dice una risposta completamente contraria dagli aiuti che vi ho dato. Ecco, lì è spettacolare e guai a far chiedere agli altri perché non poteva essere. Perché questo non poteva essere. È vero? Andiamo, ciao a tutti, grazie a tutti voi.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e

0: fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Possono verificarsi momentanee difficoltà, piccoli contrattempi che vi costringono a rivedere i vostri progetti. Prima di tirare moccoli, pensate che può essere una giusta parentesi di riflessione, quella che consente di perfezionare il piano o trovare la via migliore per attuarlo. Toro. Oggi la posizione dei pianeti è discretamente armonica e improprio e consente a ciascuno di realizzare senza sforzi titanici. Però, a chi ha valori vergine o pesci, il consiglio di non commettere leggerezze verbali andrebbe suggerito. Gemelli. Il giorno presenta le sue fauste previsioni su un piatto d'argento. È difficile non agire in armonia con gli aspetti rotanti, anche perché sono molto stimolanti. Cancro. Bene per il segno. Chi ha valori leone è in grado di recuperare la necessaria fiducia in se stesso. Vi consiglio di non darvene una fetta troppo grossa, potreste non digerirla. Insomma, moderazione, ma non sfiducia. Leone. Altro giorno da sfruttare per ottenere risultati che vanno bene allo spirito, al cuore, al portafogli, all'una o all'altra cosa, a tutte e tre contemporaneamente. Vergine. Se avete l'ascendente pesci, è un ottimo momento. Si possono ottenere riconoscimenti anche tangibili dalle proprie qualità del proprio operato. Bilancia. Chi possiede valori ariete, bilancia, è in grado di superare le remore degli ultimi tempi. Tutte le questioni di principio che poi per gli altri avevano il sentore di questioni di principio egoistico. Scorpione. Avete modo di parlare, pensare e realizzare con discreta facilità, approfittando, senza che traspaia, di ciò che offre il destino. Sagittario. È possibile agire, oltre che pensare, stando un pochino sopra le righe. Non fate niente di affrettato e abbronciato. Impieghereste troppo tempo a rimettere le cose a posto. Capricorno. Può darsi che qualche nativo si invaghisca in questo periodo di persone da poco conosciute, magari per sfuggire all'atmosfera della propria casa che ritiene pesante. Acquario. Ed ecco un altro buongiorno, valido alleato. Pensate, potete farne quello che volete e non si lamenta. Sarete voi a congratularvi con voi stessi per essere riusciti a piazzare tanti bei colpetti, se lo userete e spenderete con intelligenza. Pesci, non è il giorno della cortesia tra i mortali. Aspettate che venga sera. Non concedete troppa fiducia a chi sembra rimettersi integralmente a voi.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mei testecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Me no, ma de 5 è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash!
9: Notizie Flash!
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. ricordate sempre Radio Monte Canate, il più grande contenitore di bella musica di tutto il mondo. Passiamo invece ai nostri cagnolini e gattini, come sempre. Ricordo a tutti voi che ancora una volta, lo ripeto, c'è Agata che attende di essere adottata. 10 mesi circa, bella taglia media, 347-0361-628. Chiedere dell'amica Chiara. Poi abbiamo anche due miciotti, belli. Belli, belli, due gattini, sono 2 mesi e mezzo. Chi vuole adottarli, 329-7115-598. Ed ancora il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, organizzano anche quest'anno il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, perciò il primo, il sarebbe il secondo, tutti i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Il secondo appuntamento è domani, tutti a Borgo Valditaro, domani. Per informazioni ed prenotazioni, 339-20-03-835. Ed abbiamo invece, volete il fresco e la natura, ripeto, alla Baita trovate tutto, fresco, natura e un paesaggio veramente da ricordare, con il fresco al nature, senza arie condizionate, che viene dato in omaggio. Il Calicanthus, Calicanthus che oggi è aperto tutto il giorno, domani pomeriggio e così tutte le domeniche pomeriggio d'estate chiuso. Oggi comunque è aperto Calicanthus, piante, fiori, buon caffè per composizione di qualsiasi genere, Calicanthus per farvi installare la app Canatina e ascoltare la radio dappertutto, per ascoltare il Viva Voce, quelle radio a viva voce che li comandate a comando vocale, insomma qualcosa di eccezionale, veramente eccezionalmente eccezionale. Perciò Calicanthus, che vi ricorda il suo pensierino, fate un bel bagno di umiltà nell'oceano del rispetto. E queste sono parole sacrosante. Dovrebbe, pensate, che Trump ha due oceani a destra, a sinistra, chiedo scusa, l'Atlantico, a destra il Pacifico. Dovrebbe fare Trump un bel bagno di umiltà e rispetto in quegli oceani, anche perché c'è freschino. Scambio di accuse perciò a tutti, perciò andiamo con il meglio.

0: ha violato l'accordo fra America e Iran. Vabbè, ci mancherebbe. Gli Stati Uniti dice l'Iran. Adesso credo più all'Iran che agli Stati Uniti. È impossibile crederlo, ma rispetto più l'Iran che gli Stati Uniti. Scusami Giorgia, ma veramente Capitan Fracassa ne combina di tutti i colori, anche perché si sente il capo supremo anche dallo stretto di Hormuz, perciò attaccano e disattaccano, lo ha detto logicamente il portavoce iraniano ieri, e Trump controbatte subito, perciò scambio in questo caso di accuse, che siano vere o meno, sta di fatto che la guerra, la pace è veramente in bilico, è in grande bilico. Ed abbiamo invece, parliamo di cose serie, di cose normali. Avete visto come ci vuol poco a distruggere 50-60 mila persone sotto le macerie. Uniamoci tutti per il Venezuela, uniamoci tutti, siamo tutti vicini a questa nazione che ha subito un danno enorme. Venezuela è in ginocchio, si cerca, ripeto, si cerca un po' dappertutto per cercare di salvare vite umane, si cerca di avere il meglio, il di più, per avere la certezza che di poter estrapolare dalle macerie tante, tante vite umane. Perciò mi auguro con tutto il cuore che questo avvenga. Me lo auguro veramente, perché la situazione è catastrofica. Ed ancora abbiamo scambio di vedute e scambio di accuse. Intanto abbiamo saputo che tre connazionali sono morti. In un primo momento la Farnesina aveva detto che non c'erano nostri connazionali, invece ci sono, e come, arrivati gli aiuti ormai, spero, da tutto il mondo. Per Roma triplice omicidio in una abitazione, Roma Ovest. Marito, moglie e una figlia, 6 anni, uccisi, casa di famiglia, mentre il figlio maggiore è ferito, sequestrato, una mannaia, possibile arma del delitto. I corpi delle vittime sono sotto il letto in un lago di sangue. La famiglia originaria del Bangladesh, tutti i componenti sono incensurati. L'uomo, il marito, lavorava in un supermercato. Come vedete, inspiegabile, ma purtroppo è vero. Trenitalia, violati i dati dei passeggeri, come ben sapete, notificato l'accaduto al garante della privacy, intanto che si faceva il biglietto. Ormai siamo controllati a vista. Dappertutto, non è giusto, fa anche rima con dappertutto, ma lo siamo purtroppo in tutto e per tutto, finché non daranno un giro di vite a questa sempiaggine. Ripeto, continueranno a prendere dati sensibili, a rubare più furbi e più ingegnosi. Grande caldo, assalto in tutti i pronto soccorsi. Pensate che c'è un aumento di ricoveri al pronto soccorso dal 10 al 20%, perciò c'è un qualcosa di terrificante che lo stiamo vivendo tutti sulla nostra pelle. Ed abbiamo ancora l'ondata di calore che oggi sarà percepita in 18 città. In 18 città ci sarà il bollino rosso, che non è una bella cosa, anzi è una cosa intollerante, è una cosa che lascia un po' quello che è diciamo l'amaro in bocca, perché le stagioni stanno cambiando e questo caldo lo sta creando l'umanità con guerre, bombe, prove nucleari e quant'altro, l'ignoranza insomma dilagante, mentre invece c'è accordo Israele-Libano, ma l'esercito israeliano non demorde e non se ne va dal Libano del sud, ricordiamo concetto chiaro che ha dato l'Iran, che Israele se ne vada dal Libano. Gli Hezbollah logicamente stanno puntando i piedi, mentre invece abbiamo Parma, la città che sta cambiando, Pug, via libera alla Parma del 2050, stop al consumo di suolo, e questo anch'io sono per, stanno dando delle concessioni, ma buon Dio, abbattete quante, chi va in autostrada come ci va il sottoscritto vedrà attorno alle autostrade tante case abbandonate, diroccate, ma fate costruire lì. Bloccherà il piano di sviluppo, posizione logicamente sul piede di guerra, mentre invece lo stop del consumo di suolo, sono propenso anch'io che non va nel verso giusto. TEP, pensate che i passeggeri della TEP nel 2025, sapete quanti sono stati in provincia di Parma? 41 milioni, perciò è un servizio d'eccellenza, un servizio che è un fiore all'occhiello per la nostra comunità. Ed abbiamo per l'anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, riciclaggio, anche la nostra Guardia di Finanza ha stanato 2 milioni, aumentano gli evasori scoperti, ripeto, il guaio è che quasi tutti sono evasori totali, sconosciuti al fisco. Ed abbiamo sicurezza nei cantieri, 2 persone denunciate, operazione fatta in concomitanza al caldo perché sfruttavano in totum quello che era la mano d'opera anche nelle ore più calde. Ieri, chi non lo sapesse, sono raggiunti i 39 gradi e, come dice qui il meteo, sarà da mercoledì, le temperature si abbasseranno solo da mercoledì, però saranno 3 giorni veramente bollenti. Non accendete il gas per il brodo, non fate i cappelletti perché c'è troppo caldo, ma è la triste realtà. Abbiamo invece anche il Po che ne subisce le conseguenze, il Po sempre più in secca, è meno 8, il livello è sceso ai meno 8 e crescono i timori di siccità. Preoccupano le temperature dei prossimi giorni, purtroppo. Ed abbiamo un incendio che è scoppiato, divampato di vaste proporzioni a Varano, Melegari, bruciate 3.000 ettari di sterpaglie, evacuato un anziano. Ormai io dico a chi fuma, agli idioti che fumano in questo momento, che magari buttano il mozzicone nei campi, adesso è tutto fieno, basta un non nulla per poter innescare un incendio. Ed abbiamo gli eroi, i grandi eroi, coloro che ci asfaltano le strade, ci mettono a posto le strade per il fine vacanza, quando ripeto, ci sarà le strade completamente rifatte, infatti anche a Fidenza c'è un piano per l'asfaltatura, sarà asfaltata via Emilia e via Marconi per una spesa quantificata in 300.000 euro, mentre invece abbiamo una notizia che non farà molto piacere. In una banca cittadina al centro di una banca cittadina a Salso, un anziano ha fatto il prelievo con il bancomat, ma gli rubano di mano i soldi. Il ladro è stato notato dal dipendente della banca, a cui mando un saluto e un ringraziamento, e è stato denunciato. Mi auguro, come sempre, anche bastonato, con un bel bastone nodoso. Nodoso, che il bastone è muto, ma, ripeto, sa far ragionare. Mattia Zalaffi, il papà, il figlio, non il papà, di Alberto e Cati, è stato riconfermato alla guida della Confcommercio, l'incarico dato a questo ragazzo d'oro. Ed abbiamo, eccolo qui, come sono i nati oggi. Diamo un'occhiata in questo 28 del mese, è il 27, non il 28, sabato 27 del mese di giugno, è San Cirillo d'Alessandria e Sant'Lodislao, mamma mia, estremamente persuasivi nei confronti della famiglia, cercano sempre di fare le cose nel suo punto di vista. I nati oggi si mantengono costantemente in contatto con la realtà, sono persone caratterizzate da grande determinazione, che li rendono matematicamente sicuri delle loro scelte e della loro sicurezza nelle azioni. Gli obiettivi da raggiungere sono quelli prefissati già da tempo e cercano di raggiungerli in totum. Hanno inoltre un intenso desiderio di proteggere non soltanto se stessi, ma anche familiari, amici, conoscenti, saldi come sono nelle loro opinioni, convincenti. Sono individui che possono essere ottimi venditori, poiché sono in grado di far presa sulle opinioni degli altri. I pregi: convincente e determinato; i difetti: rigido e molto molto chiuso in se stesso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un tempo, un sabato, tempo soleggiato con estremo caldo, quasi all'inverosimile, zero termico a 4700 metri, con temperature minime più 24, massime più 39, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5.

0: di Bianchinanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Taviano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: È un'ora che aspetto.
0: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene?
3: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Buonasera.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia,

0: sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

tu, non pianga più.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 27 giugno.
1: La Chiesa ricorda oggi, fra gli altri santi e martiri, San Ladislao re d'Ungheria, vissuto nell'undicesimo secolo.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ladislao.
1: Ladislao vede le sue origini nella forma cecoslovacca Vladislav, che è un composto di Vlad, che significa comandare, e Slava, cioè gloria.
0: Il significato di Ladislao è dunque colui che comanda con gloria.
2: Mi piace.

0: Ettore Petrolini nacque a Roma il 27 giugno del 1886. Fin da giovanissimo sentì prepotente la passione per il teatro e il suo debutto ebbe luogo quando aveva appena 15 anni.
1: Come attore giovane, Petrolini ebbe solo parti scolorite e noiose. Fu solo nel 1903, in occasione di uno spettacolo al Caffè Gambrinus di Roma, che ebbe modo di farsi notare, dando inizio ad una folgorante carriera.
0: Dal 1903 al 1915, Ettore Petrolini si esibì davanti ad un pubblico prevalentemente popolare, ma esigentissimo. La gavetta fu durissima e quando nel 1915 formò la sua prima compagnia, Petrolini era già un vero professionista.
1: In quel periodo il grande attore creò le celebri macchiette Gastone, il Gagà e Gigetto Erbullo. Libero da ogni schema interpretativo, Petrolini era anche un ottimo attore drammatico, carico di sentimento e sanguigno.
0: Gli fu subito offerta una lunga tournée in Francia che lo portò alla ribalta delle cronache teatrali europee.
1: Tutta la nuova generazione di critici e attori che in quel tempo si battevano per un radicale rinnovamento del teatro italiano furono tra i suoi più accesi ammiratori.
0: Nell'estate del 1949, le forze della Cina comunista scatenano l'ultimo attacco contro le città del sud tenute da Chiang Kai-shek.
1: Le truppe di Mao si scagliano contro la Grande Muraglia. Chiang deve riparare a Formosa coi resti del suo esercito. La guerra civile, che durava da più di 20 anni, è finita. Il 1 ottobre, nella più grande piazza di Pechino, Mao Zedong annuncia al suo popolo che la Cina è uno stato comunista.
0: Roma, 27 giugno 1981. Interesse ed entusiasmo continuano a suscitare i due guerrieri di bronzo scoperti da un sommozzatore il 16 agosto del 72 nel mare di Riace e da qualche mese esposti al pubblico dopo un lungo e paziente lavoro di restauro.
1: Le due statue pesano 400 kg e risalgono al 450 avanti Cristo. Alcuni studiosi le attribuiscono al grande scultore Fidia.
0: In chiusura, eccoci nuovamente al nostro consueto appuntamento con i records.
1: Oggi è di scena Roy Castle, ritenuto il più strabiliante ballerino di tip-tap del mondo. Nel giugno del 1973, il signor Castle, nel corso del programma televisivo della BBC Record, ha danzato al ritmo di 144 battute al minuto.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 28 giugno, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

le spie lampeggiano. Uè, fermate un attimo il mondo, fermate un attimo il mondo, perché con questo caldo io voglio scendere. Posso scendere un attimo finché non ritorna, ritornano temperature normali e non anomale? E voi direte, ma anche Yeoman, guarda Trump, sarà mia normeia? No, ha ragione, ha ragione, guarda, uè, e Netanyahu? E Putin? E i normei, secondo voi, adesso, giù me la verità. Andiamo adesso, poi che avete sentito, Putin ha visto che l'Ucraina ingegnosa comincia con i droni a bloccare, insomma è duro da far capire, ma avete capito benissimo. Perciò scendiamo da questo mondo un attimo, che bel fresco, bel fresco. Pensate che penso, non pensate, a chi non ha attualmente l'aria condizionata Whitley's del 2000, 1902 ha inventato il condizionatore, ben venga, e lo facciano santo, lo facciano santo. Samuel, diciamolo. Abbiamo, Anna, vedo l'ora, Anna Stella, di sentire la tua versione del rumore, mamma mia, che mi dimostrerà ancora una volta che non capisci proprio i miei consigli, che tu non me li chiedi, ma io li do, gli altri li capiscono. Ma tu, andando per la tua strada, vedo che non li capisci proprio, nel modo, diciamolo, con gli aiuti, Anna, con gli aiuti che ti ho dato, poteva essere l'apertura di un serbatoio della benzina di una macchina, poteva essere l'apertura di un paraflu dove c'è il liquido, no, oppure ridevamo stamattina con la zia Maria Teresa che ti saluta tantissimo, anche se hai 30 anni di meno, ti vuole tanto tanto bene, perché l'hai menzionata col bastone che lei non ha nel modo più assoluto, ma che anche lei ha detto vabbè, se lo prendo, spero che non faccia quel rumore lì, se no darebbe un po' fastidio. Allora sentiamo subito per Salso Maggiore, abbiamo incastrato forse anche la nostra Enrica, dove è stato il primo centro edile a Salso? Il primo centro edile Salso Maggiore, dove andavano a comprare tutto per farsi la casa, una volta addirittura se la facevano loro la casa, erano tutti muratori, bravi operai manuali. Abbiamo invece Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi, a voi ancora per Salso, per il disco quiz che non indovinerete mai, mai e poi mai. Ho amato così tanto in vita mia, sentite il rumore, il disco quiz, bello, Pietro, bello, bello, bello.

Questo è il disco quiz. Poi vado con il rumore. Anna, sentilo. Senti il rumore.

di ma le facci la botta, beh. Ragazze, è facile, è molto, è facile, buon bene. Mamma mia, quanto è facile. Sentitelo, com'è scandito bene. Dammi la musica, eccola qua.

oggi l'Anna indovina. Anna, me la sento. Me la sento che tu oggi indovini. Non farmi quel dispetto lì che poi tocca rifare tutto da zero, il rumore e quant'altro. No, anche perché i grandi re del rumore, vedi Diletta, vedi Graziella, non tolgono il sassolino della scarpa. Oggi è San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa di Intututur da Cesare. Ecco perché nessuno è ammalato. Isabella Somia Chile, Fabrizio Somia Chile, Sam Somia Chile, Taiben Somia Chile e Somia Kien. Perciò neanche li menziono, a me non interessa menzionare chi non conosco, perciò giro la pagina, guardiamo cosa mi dice. No, devo mettere qui chi nasce oggi sarà molto determinato, protettivo, conservatore, non avrà molti peli sulla lingua, anzi si esprimerà sempre nel modo migliore che lui crede sia opportuno. La frase del giorno: se si ama davvero la natura, si trova la bellezza ovunque, l'ha detto Vincent van Gogh. Se uno ama la natura, girati attorno e la natura è la cosa più bella. Sole assorto alle 5:36, tramonterà alle 21:15, luna crescente si leva alle 19:41, cala alle 3:04. Proverbio del giorno: il cero continua a bruciare e la processione non cammina. È abruzzese, me non capì niente, ma gli stessi in Abruzzo parlano così. Ed abbiamo invece la curiosità del giorno: le piscine naturali di Charles Anne de la Palme nelle Canarie di roccia, roccia veramente lavica, sono le più ammirate e calcolate al millesimo dalla natura. 1980, Bob Marley si esibisce allo stadio di San Siro, il primo concerto assoluto che viene fatto nel milanese da Bob Marley.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok, sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Ed ricordate sempre Radio Monte Canate, il più grande contenitore di bella musica di tutto il mondo. Passiamo invece ai nostri cagnolini e gattini, come sempre ricordo a tutti voi che ancora una volta, lo ripeto, c'è Agata che attende di essere adottata. 10 mesi circa, bella taglia media, 347-0361-628, chiedere dell'amica Chiara. Poi abbiamo anche due miciotti, belli, due gattini, sono 2 mesi e mezzo, chi vuole adottarli, 329-7115-598. Ed ancora il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, organizzano anche quest'anno il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, perciò il primo, il sarebbe il secondo, tutti i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Il secondo appuntamento è domani. Domani tutti a Borgo Valditaro, domani, per informazioni ed prenotazioni 339-20-03-835. Ed abbiamo invece, volete il fresco e la natura, ripeto, alla Baita trovate tutto, fresco, natura e un paesaggio veramente da ricordare, con il fresco al nature, senza aria condizionata, che viene dato in omaggio. Il Calicanthus che oggi è aperto tutto il giorno, domani pomeriggio e così tutte le domeniche pomeriggio d'estate chiuso, oggi comunque è aperto Calicanthus, piante, fiori, buon caffè per composizione di qualsiasi genere, Calicanthus per farvi installare la app canatina e ascoltare la radio dappertutto, per ascoltare il viva voce, quelle radio a viva voce che li comandate a comando vocale, insomma qualcosa di eccezionale, veramente eccezionalmente eccezionale. Perciò Calicanthus, che vi ricorda il suo pensierino, fate un bel bagno di umiltà nell'oceano del rispetto. E queste sono parole sacrosante. Dovrebbe, pensate, che Trump ha due oceani, a destra, a sinistra, chiedo scusa, l'Atlantico, a destra il Pacifico. Dovrebbe fare Trump un bel bagno di umiltà e rispetto in quegli oceani, anche perché c'è freschino. Scambio di accuse perciò a tutti, perciò andiamo con il meglio. Ora, stretto di Hormuz, sparano
contro una petroliera. Lì si passa, ma non si sa se si arriva dall'altra parte, lo riferisce l'agenzia britannica United Maritime Operation. Non si sa i danni che ha subito la petroliera. Certo è che nello stretto di Hormuz, poi ne parleremo, io non che passerei. Abbiamo poi quello che sentirete alle 14.30, Ustica, Mattarella grande, grande papà, Mattarella grande, capire resta un dovere.

0: Ha dimenticato che è un altro Putin, è anche Netanyahu, che non abbandona i territori dal Libano a sud dal Libano, li tiene occupati ancora. Se voi chiamate la fine della guerra mezze guerre non finite, vuol dire che dureranno anni, anni e secoli. Poi abbiamo Roma, famiglia sterminata con una mannaia, con una sgura, uccisi marito, moglie, una bambina, un altro figlio più grande, un pazzo. Ma diciamo, poi spiegherò tutto. Abbiamo 8 regioni, 18 città, non regioni, che si boccheggia tutte rosse, picco tra domani e lunedì, da mercoledì qualche diminuzione di temperature. Vi ricordate l'agente morto per avere inseguito uno che non si è fermato all'ALT? Bene. Il poliziotto è caduto, è morto, ma ripeto, lui è ora agli arresti domiciliari. Sono cose, poi avremo la cronaca estera, le ultime notizie, ma alle 14:30, quando ci sarà il prossimo notiziario. Domani avremo cielo poco nuvoloso, addensamenti pomeridiani in Appennino, con attenzione, io non ci credo, associati a locali temporali estivi, caldo a livello eccezionale. Non si escludono 40 gradi e oltre. 40-41 gradi avremo lo zero termico a 4.700 metri, con temperature minime 25, massime 40, 29, 39, 40, 20 deboli. È il bollettino, caldo bollettino che trovate sul sito www.radiomonte.it. Canate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Ed abbiamo le prime richieste di oggi, eccola qua.
2: No, new message. All message. Playback. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti bollicine di Vasco Rossi, ciao.
0: Allora, per Silvana Loreni, bollicine Vasco Rossi.

0: Abbiamo oggi, che è sabato, alcuni giochi. Addirittura, ecco, prendo il foglio, ho registrato, essendo sabato, essendo un gioco di dispersione, perché siamo nel periodo di caldo, super estivo, ed voglio premiare coloro che sono lì a giocare, hanno giocato. Mi spiace per Nella di Salso, che non avendola sentita stamattina sono un po' preoccupato. Allora, sapete dirmi un numero dall'1 al 15 compresi? In palio 4 premi, 4 anche un salame del boutique delle carni e salumi a Zibello dall'amico Giulio, oltre che a 30 punti, 30 pu per gli altri, non del sabato, 5 punti. Gioco di fortuna. Vocation, la baita, Giulio. Eccolo qua, Diletta, Diletta 8, 8 che Diletta è lì al chiosco ben ventilato,
1: Allora, 13.
0: 13 per Claudio, 8, 13, fanno 21, totale 5. 4, 3, eccolo qua.
2: 11.
0: 11 per Silvana. Oggi il telefono di Silvana sente divinamente. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Vado a mettere in onda. Oggi ne farò di giochi. Il numero battezzato è il 4. Numero battezzato è il 4. Ed andiamo con eccolo qui, chi è? Sì. Grazie, va bene, Roby. Una preghiera che ti faccio: non chiamarmi mai quando sono a guidare. Stamattina mi hai chiamato, scusa se t'ho buttato giù, vedevo un numero strano, sai che io ho sempre certi problemi, però quando guido chiamami quando sono in trasmissione. Roby? Benissimo. Andiamo, sentiamo, l'avete sentito il numero? Era il 4 ed andiamo con lei.
3: No, new message. All message. Play back.
4: Ciao Vittorio, sono la Norma. E faccio mesi che la Nella, la Graziella, la Diletta e tutti gli ascoltatori e questi qua della comunità di San Francesco. Faccio città vuota di Mina.
0: Allora, un capolavoro, uno dei tanti capolavori di Mina, di Busto Arsizio, chiamata La Tigre di Cremona, città vuota.

Tutti i miei giorni ed abbiamo Città Vuota, uno dei capolavori di Mina. Andiamo con no, l'abbiamo già fatto anche perché l'abbiamo come diciamo in vernacolo, uno cos'è? Semplifichiamo la cosa, vale un punto, poi farò un'altra domanda di fortuna per voi del sabato di stamattina. Cos'è un passatista? Leggo, anch'io non saprei districarmi in questa domanda. Cos'è un passatista? Qu'est-ce que c'est un passatista? Quindi c'è. Cos'è un passatista? Non è un passato di pomodoro, eh? Un passatista è uno attaccato al passato, lo sono io. Io mi definisco un passatista molto attaccato al passato. Il meglio è passato, non la passata di pomodoro. Ed abbiamo Pietro. Eccomi qua. Allora, ciao Vittorio, buon sabato a te, a tutti gli ascoltatori, carissimo saluto a Roberto Boerio, un abbraccio forte alla mia cucciolotta, grazie per la tua amicizia con la grande Ornella Vanoni e la sua musica, musica, musica.

0: belle, belle, belle canzoni. Pietro, grazie, buon caldo per Torino e della lista rossa, lo sai benissimo. Ed abbiamo un altro gioco di fortuna. Oggi voi del sabato che avete fatto un grande sacrificio giocare, perché di solito, è vero, luglio e agosto non faccio il gioco o la valo a spacca. Quest'anno proseguirò anche con una sola telefonata per divertirmi ed avere il contatto diretto con gli ascoltatori, come abbiamo fatto questa mattina, che è stato un piacere colloquiare con voi al telefono, parlare, commentare, scherzare. Allora, aggiungiamo ai premi che già sapete un salame, cioè sono quattro premi del salumificio della boutique delle carni e salumi di Zibello dall'amico Giulio Parenti, in più 30 punti, e per voi non del sabato avete 5 punti. Chi mi dice il nome di donna, un nome di donna che inizia con G? Genova, Gemona, Gorizia, Geltrude. Oh, mamma mia, mi è venuto in mente, devo segnarlo, Geltrude. Giulia, sì, come Geltrude, Geltrude, dai, Giulia. Eccolo qui, mi è scappato, Pronto? Pronto? Giorgia! Giorgia! Eccolo qua!
1: Allora, Germana!
0: Germana! Meglio Germano! Germano! Sai cos'è il Germanen? Claudio, sai cos'è il Germanen? Se mi rispondi subito ti do un premio. Se sai cos'è il Germanen, adesso se no ti... Giulia, se no ti chiamano e ti mettono ta la la la la la la la la la la. Allora, vale un punto. Sai cos'è il Germanen? La natrina arrosto, è un Germanen. Claudio, no, tu non lo sapevi, ma la Silvana lo sapeva, è il Germanen, cos'era, lo sapeva venire. Guardiamo, è un nome, attenzione, molto molto famosa a Radio Montecanate, famoso, che menziono tutti i giorni. Guardiamo chi ha l'intuito. Non c'è l'Anna, se no l'avrebbe l'Anna l'intuito. L'Anna è ingegnosa. Tutti i giorni menziono questo nome per radio. Ai ai ai ai, sentitela. E poi ditemi che non vi aiuto, ditemi che non vi aiuto.
2: Giovanni, il nome battezzato è Giovanni, il nome...
0: Sentiamo cosa mi dice, sì, l'ha già capito, Giovanna della Stenom, Giovanna Stenom, Giovanna Stenom, Giovanna, non voglio mica la luna, ma neanche il treno, facile o no? Andiamo con la pubblicità.
3: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaking Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'e-cockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no, ma da 5 cata da che il pa?
11: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
10: Ho bene capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto. E mi mettendo per subito andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Allora, regalo, lo premetto, un punto a Silvana. Non credo che gli altri, fra l'altro manca anche la nostra Nella, purtroppo è un periodo festaiolo, chiamiamolo festaiolo, mi auguro nel caso di Nella sia per andare al fresco, non in galera, in galera non ci vanno neanche i delinquenti purtroppo, e c'è chi li accondiscende, come diciamo Silvana in dialetto, vomitare, ha vomitato, niente di particolare, non è qualcosa di deplorevole, è uno per il troppo caldo, eccolo qui. Silvana, cosa ci scommettete? Questo è vero parlare dialetto, sì?
14: La fatigugne,
13: vedete chi parla il dialetto? Enrica, speravo in te, ma magari sei dentro al frigo e non mi senti. In molti vi siete chiusi nel frigider. La fatigugne, ha vomitato, la fatigugne, si dice in gergo, è proprio schietto. Nostrano, non c'è cosa più bella che un bagno di umiltà nell'oceano. 31, quando andava però meglio, molto meglio. La Fat Igugne ha vomitato. Noi dicevamo una volta questo che ha detto Silvana, che Silvana controdedica a Claudio, un brano di Elisa, Se piovesse il tuo nome.

0: scusate, avevo detto che avrei fatto ben 4 giochi di fortuna, sempre 4 premi. Voi di stamattina, Olavaola Spacca, con 30 punti, 5 punti per i non stamattina. Sapete dirmi un numero, poi vi darò il nome maschile, sempre con la G, preparatevi, un numero che va dal 50 al 65. In mezzo a quei 15 numeri lì c'è il numero santo, il numero magico, il numero che vi fa vincere 4 premi voi da sabato e 30 punti, 5 punti voi non dal sabato. 5, 4, 3, 2, tutte e due.
1: Allora, 55.
0: 55 per Claudio. Pronto?
2: Claudio, pudiera la farle. 61.
0: 61 per Diletta. Non ho capito cosa avesse con Claudio, non lo so. 61. Ah, forse aveva battezzato lei il numero, non lo so. Pronto?
2: 59
0: per Silvana. Guardiamo chi vince i 4 punti, i 4 premi e 30 punti, 5 punti per voi non del sabato, meno 5. Roby, mi dice un numero dal 50 al 65. Roby? Sei tanto bravo.
3: Il numero battezzato è il 57.
0: Perciò rien à faire e vado con Pia di Parma che richiede altro capolavoro. Pia, grazie, con la pazza idea, siamo a livelli di Piper, siamo a livelli del grande, grande, grande Piper, grande, allora, fatti bravo.

0: Folle idea per Pia di Parma. Facilissima domanda. Sapete dirmi qual è il... Io lo so, ma lo sapete tutti, anche voi, tutti. Claudio compreso, visto che non ce l'hanno, Claudio compreso. Qual è il capoluogo del Canton Ticino, il cantone svizzero di lingua italiana? Canton dei Grigioni, lingua francese, cioè Grand Sucère. Canton Ticino, cantone di lingua italiana. Qual è il capoluogo, facilissimo, del Canton Ticino? Ecco, troppo facile. Però vi premio lo stesso. Dimmi. Poggiamo la linea, so già chi è. Grazie Diletta. Mamma mia, sono tormentato. Grazie Diletta, che mi va a 50-51. Bellinzona, chi è che non sa che Bellinzona è il capoluogo del Canton Ticino? Sentite Roberto.
1: One new message.
0: Che ha dato il numero. Va bene, prendiamo, dai, facciamo divertire tutti, dai, c'è tanto caldo. Mi sembra più che giusto. Ed andiamo con Angelo di Piacenza, che dedica a tutti voi un buon forno, un non buongiorno, sempre il buon forno, con Peppino Gagliardi e il suo capolavoro Settembre.

0: Sentirete, concludo, scusatemi se ho registrato in sottofondo eccomi qua, sentite, ho messo dentro l'USB del registratore, vado ancora, voglio, non vorrei dare un premio a voi che stamattina avete giocato il gioco. Roby, adesso telefona, non dopo, perché dopo non ti sento. Allora, sapete dirmi, per voi del sabato sapete cosa vincete, voi non del sabato sapete cosa vincete. Abbiamo detto la G di Giovanna Iasoni, Giovanna dell'Astenom, come nome, figo, bella capì, ma lascia me finire, no? No, adesso lascia me finire un minuto, va bene, dimmi pure, sì.
1: Pronto?
0: Dimmi.
1: 35.
0: Perfetto, bravo Roberto. Allora, il nome di uomo, Roberto, Roby, un nome di un uomo che ti viene in mente, di un tuo amico, che inizia con G, Genova, Gorizia, G, Genova, Gorizia. Genova, Gorizia, nome di G. Vediamo, poi vado con la pubblicità, poi ho l'ultima richiesta che è di Diletta di Fidenza. Eccola qua. Sì.
2: Gabriele.
0: Gabriele l'Arcangelo. L'Arcangelo Gabriele. Sai, Diletta che era Arcangelo? Sì.
2: Giovanni.
0: Giovanni delle Bande Nere, dicono Giovanni delle Bande Nere, eccolo qui. Sì,
3: Giuseppe.
0: Giuseppe Adorni, Giuseppe Adorni. Eccolo qui. Allora, via. C'è stato. Guardiamo chi è più volpino, dai, di tutti. No, non lo faccio, è troppo facile. Troppo facile dirvi che era un grande
1: Nome
0: condottiero,
1: battezzato è Giulio. Nome battezzato è Giulio.
0: Giulio Cesare, il grande condottiero Giulio Cesare. Vado con la pubblicità, poi ultimo brano, do un'occhiata se ho tralasciato qualcosa sul cellulare.
4: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: a Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Why are you keeping me at a
1: distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Abbiamo l'ultimo brano, ho controllato, non dimentico oggi nessuno, neanche Roberto, no, perciò per Diletta, che dedica a tutti voi, intanto fa il buon forno a tutti, questo Renato Zero con il capolavoro La Rete d'Oro. Renato Zero.

Bella canzone, La rete d'oro di Renato Zero. Fidenza, Silvana chiede, vorrei il non... la,

0: settimana chiede: dov'è via Ferrari? Non Ferraris, che è lì dove c'è la COP, la FAE. Via Ferraris, dove c'è la FAE. Via Ferrari, per Salso Maggiore, altrettanto facile. Sapete dirmi come noi ultimi salsesi, categoria in estinzione, ultimi salsesi, chiamiamo sempre il capolinea, il bar capolinea, il soprannome del bar, il capolinea, soprannome. Sempre così lo chiameremo, finché non siamo estinti tutti. Pronto?
1: Quartiere Piloti.
0: Fammi vedere, Piloti, bravissima, facile per Diletta trovarlo. Sì? Pronto? Erika, sono qui. Erika, sono qui al telefono. Erika, non ho sentito.
1: L'hai sentito?
0: No, no, no.
1: Sì, invece.
0: Ah sì, bravo. Adesso t'ho sentito, Erika, adesso t'ho sentito. La station invece, noi pochi estingui di Salso, lasciamo sempre le alla station invece, che sia dentro i cinesi, i giapponesi, gli inglesi, i marocchini. Perché non è mai più, sono tutti bar ormai, sono stranieri a Salso perlomeno, ma penso anche a Fidenza. Lasciamo sempre di andumi alla stazione invece, la vecchia stazione. Brava Enrica, adesso t'ho sentito. Abbiamo un punto per Diletta, bravissima. 16 di Letta, che ne ha 8, 16 anche per Salso. Enrica oggi è sparita dalla circolazione, l'Anna proprio sparita, o che è sempre presente o che sparisse nel nulla. Niente, Anna, ciao, un bel saluto, riposati che ne hai bisogno. Ci sentiamo fra 10 minuti esatti per il notiziario. Sapete perché ho menzionato l'Anna? Perché sono sempre curioso di sentire che idea si fa del rumore.

carta 3, carta mezzo, carta 2, carta 7, carta 5, carta 1.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
2: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
0: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora.
0: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Volare.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Ed, ricordate sempre Radio Monte Canate, il più grande contenitore di bella musica di tutto il mondo. Passiamo invece ai nostri cagnolini e gattini, come sempre ricordo a tutti voi che ancora una volta, lo ripeto, c'è Agata che attende di essere adottata. 10 mesi circa, bella taglia media, 347-0361-628, chiedere dell'amica Chiara. Poi abbiamo anche due miciotti, belli, due gattini, sono 2 mesi e mezzo, chi vuole adottarli, 329-7115-598. Ed ancora il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, organizzano anche quest'anno il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, perciò il primo, il sarebbe il secondo, tutti i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Il secondo appuntamento è domani, tutti a Borgo Valditaro domani. Per informazioni ed prenotazioni, 339-20-03-835. Ed abbiamo invece, volete il fresco e la natura, ripeto, alla Baita trovate tutto, fresco, natura e un paesaggio veramente da ricordare, con il fresco al nature, senza aria condizionata, che vi è dato in omaggio il Calicanthus, che oggi è aperto tutto il giorno, domani pomeriggio e così tutte le domeniche pomeriggio d'estate chiuso. Oggi comunque è aperto Calicanthus, piante, fiori, buon caffè per composizione di qualsiasi genere, Calicanthus per farvi installare la app canatina e ascoltare la radio dappertutto, per ascoltare il viva voce, quelle radio a viva voce che li comandate a comando vocale, insomma qualcosa di eccezionale, veramente eccezionalmente eccezionale. Perciò Calicanthus, che vi ricorda il suo pensierino, fate un bel bagno di umiltà nell'oceano del rispetto. E queste sono parole sacrosante. Dovrebbe, pensate, che Trump ha due oceani a destra, a sinistra, chiedo scusa, l'Atlantico, a destra il Pacifico. Dovrebbe fare Trump un bel... mentre invece Trump va a Hormuz. Iran intanto Grazie ai bombardamenti di Trump crescono le richieste di permesso per l'Iran. Televisione di Stato ha annunciato, riporteranno l'associazione a rotta dallo stretto di Hormuz vicino alla costa di Omar, verrà ampliata per agevolare il traffico navale. Insomma, l'Iran cerca di normalizzare il tutto, ma dove c'è di mezzo Trump, io non mi fido nel modo più assoluto. Spero voi siate più fiduciosi. Sono trascorsi ben 46 anni dalla strage di Ustica. Ricordiamo vicinanza e solidarietà alle vittime, ai familiari delle vittime per un evento inaccettabile. Così applaudo sempre Mattarella, che per me è un vero papà della patria. Mattarella, non politici, Mattarella è il vero grande uomo a Roma che mi dà fiducia nella storia della Repubblica. Questa catastrofe è incancellabile. Ricomporre il tutto, il martirio rimane irrinunciabile, morti tutte le 81 persone a bordo. Insomma, ancora la strage di Ustica non è stata ben spiegata. Uccisi con mannaia tragedia alla periferia di Roma, in un appartamento dove viveva una famiglia del Bangladesh. Uccisi marito, 39 anni, moglie, 38, figlia, 8 anni, ferito, non in pericolo di vita, il figlio di 20 anni è sfuggito al delinquente, al killer, correndo poi le scale, lasciando impronte di sangue. L'assassino in fuga è ricercato, sarebbe un amico di famiglia e un collega del ragazzo, sempre connazionale. Passato avrebbe insidiato la madre in casa, l'arma, la mannaia, sequestrato, una lite avrebbe preceduto il massacro. Le urla sentite da tutti hanno dato l'allarme, ipotesi matrice passionale. Come vedete, insomma, pazzi, criminali sono dappertutto. In Italia picco previsto tra domani e lunedì. Ricordiamo un picco dei 40 gradi, bollino rosso per 18 città italiane, la più calda sempre Ancona, Bologna sempre seconda, ed abbiamo una morsa di caldo che non demorde nel modo più assoluto. Dovrebbe esserci una diminuzione delle temperature da mercoledì. Sull'autostrada Adriatica si è ribaltato un minivan con a bordo un'intera famiglia, 6 persone. È morta una donna di soli 25 anni, grave il figlio, 6 mesi, che sarebbe stato in braccio alla mamma. Il neonato è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo poi in una scarpata, un volo di 3 metri, stato operato d'urgenza. Gli altri veicoli, tra cui c'erano 2 bambini, sono rimasti feriti, ma non gravemente. L'incidente è avvenuto in corrispondenza di un cantiere direzione Bologna. Si indaga, ancora inspiegabili per il momento, la dinamica di questo terrificante incidente. Patti violati, scambio di accuse fra Iran, USA, USA, Iran. tensione di nuovo alta, altissima. Fra in Medio Oriente, anche oggi tirai contro navi, una petroliera, non si sa chi abbia sparato a Hormuz, nello stretto crescono invece le richieste di permessi regolari che saranno rilasciati solo dall'Iran e non dall'America, che non c'entra niente Trump lì. Passiamo agli Hezbollah, bocciano l'intesa Israele-Libano. Netanyahu dà ordine all'esercito israeliano di restare saldamente nel sud del Libano. Logicamente gli Hezbollah non vogliono nemici sul loro territorio. Insomma, è un qualcosa di molto, ma veramente molto vicino al momento di collisione che potrebbe esserci da un momento all'altro. Caracas, nuova scossa dopo doppio sisma, perciò 4 e 9, colpito ancora il Venezuela, stamattina 7.2, 7.5, giovedì. Il governo venezuelano è pronto a limitare l'accesso allo stato di Guairá nelle aree colpite dal primo sisma. Il presidente ha chiesto alla popolazione di evitare la zona nord di Caracas, almeno accertati finora 920 i morti, però attenzione, 50.000 persone sono disperse, sono vittime tra le macerie. Mi auguro che tanti sepolti vivi vengano salvati, è una cosa terrificante, è veramente un popolo che va aiutato. Si sta attenuando la canicola negli ultimi 10 giorni, ha colpito pesantemente la Francia, già scesa a 37 su 110 dipartimenti in allerta rosso. Per domani sera dovrebbe azzerarsi, essere tutti domani sera a codice non più rosso ma giallo. In 2 giorni i bambini di pochi mesi sono morti dal caldo, afa, si sono state centinaia di morti, sono stati 55 annegati. Ricordiamo, appello alla responsabilità di tutti per non sovraccaricare gli ospedali. In Germania temperature fino a 40 gradi, 37 nel Regno Unito. Anche lì, diciamolo, temperature simili non si erano mai registrate. 80 anni, migliaia di vespisti a Roma per la Vespa Parade, che segna il culmine delle celebrazioni per gli 80 anni della Piaggio, della moto più famosa al mondo, il veicolo più tra i vari, l'anniversario di Vespa Village al Foro Italico, allo Stadio dei Marmi di Caracalla. I vespisti sono misurati in prove speciali, contratti cronometrati nel campionato mondiale di Gincana, numerose vespe impegnate in prove di abilità tra ostacoli tecnici, con testate di agibilità, equilibrio e concentrazione. Come vedete, insomma, la Vespa fa sempre parlare. Ed abbiamo con una grande serata dedicata alla lirica, si celebrano i 150 anni del Teatro Comunale di Todi, uno dei più storici dell'Umbria, tra i più prestigiose architetture teatrali d'Italia centrale. In scena domani l'Elisir d'amore di Donizetti, due atti, eseguita dall'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, diretta dal maestro Dorsi, con coro lirico dell'Umbria guidato dal maestro Sang Weng. Storia, arte, spettacolo, il teatro fu inaugurato 14 agosto 1876 con un ballo in maschera di Verdi. Ed ora il tempo domani. Avremo una domenica con cielo nuvoloso e addensamenti pomeridiani in Appennino, associati a locali temporali, molto caldo a livelli eccezionali, non da escludere che possano toccare i 40 gradi sulle zone di pianura, zero termico a 4700 metri, con temperature minime più 25, massime più 40, venti deboli. È il bullettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Taudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Non è solo musica, è un'emozione più.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia. E sarà che forse sabato

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
8: Keeping me at a distance. Oh,
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Sono diventato un sognatore per sentirmi meno solo e per non sapere più quanti anni ho. Sono diventato un sognatore, vendo sogni per mestiere, canto pure le canzoni che non so. Mi basta avere gli occhi chiusi per fotografare il mondo, per guardare in negativo quanto il mare sia profondo.

Sono fra le stelle, quanti amori a buon mercato, ho toccato il fondo della libertà. Qualcuno dice che sono folle, altri solo fortunato.

giorno un po' svogliato, che non sai perché sei nato, stai cercando chi, fra le macchine e le vie stai cercandoti. E questo giorno fatto apposta, per pagare i sogni e basta, l'armonica.

marciapiedi sto cercandoti. In questo giorno senza amici si può essere felici anche se non hai niente da regalare, niente da vendere.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
4: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
3: Pubblicità su misura.
4: Monte Canale, pubblicità su misura.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte sempre.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
9: Cuore matto che ti segue ancora.
4: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni ti continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Volare. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede,
3: forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
9: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte, sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 27 giugno.
1: La Chiesa ricorda oggi, fra gli altri santi e martiri, San Ladislao re d'Ungheria, vissuto nell'undicesimo secolo.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ladislao.
1: Ladislao vide le sue origini nella forma cecoslovacca Vladislav, che è un composto di Vlad, che significa comandare, e Slava, cioè gloria.
0: Il significato di Ladislao è dunque colui che comanda con gloria. Mi piace.

0: Ettore Petrolini nacque a Roma il 27 giugno del 1886. Fin da giovanissimo sentì prepotente la passione per il teatro e il suo debutto ebbe luogo quando aveva appena 15 anni.
1: Come attore giovane, Petrolini ebbe solo parti scolorite e noiose. Fu solo nel 1903, in occasione di uno spettacolo al Caffè Gambrinus di Roma, che ebbe modo di farsi notare, dando inizio ad una folgorante carriera.
0: Dal 1903 al 1915, Ettore Petrolini si esibì davanti ad un pubblico prevalentemente popolare, ma esigentissimo. La gavetta fu durissima e quando nel 1915 formò la sua prima compagnia, Petrolini era già un vero professionista.
1: In quel periodo il grande attore creò le celebri macchiette Gastone, il Gagà e Gigetto Erbullo. Libero da ogni schema interpretativo, Petrolini era anche un ottimo attore drammatico, carico di sentimento e sanguigno.
0: Gli fu subito offerta una lunga tournée in Francia che lo portò alla ribalta delle cronache teatrali europee.
1: Tutta la nuova generazione di critici e attori che in quel tempo si battevano per un radicale rinnovamento del teatro italiano furono tra i suoi più accesi ammiratori.
0: Nell'estate del 1949, le forze della Cina comunista scatenano l'ultimo attacco contro le città del sud tenute da Chiang Kai-shek.
1: Le truppe di Mao si scagliano contro la Grande Muraglia. Chiang deve riparare a Formosa coi resti del suo esercito. La guerra civile, che durava da più di 20 anni, è finita. Il 1 ottobre, nella più grande piazza di Pechino, Mao Zedong annuncia al suo popolo che la Cina è uno stato comunista.
0: Roma, 27 giugno 1981. Interesse ed entusiasmo continuano a suscitare i due guerrieri di bronzo scoperti da un sommozzatore il 16 agosto del 72 nel mare di Riace e da qualche mese esposti al pubblico dopo un lungo e paziente lavoro di restauro.
1: Le due statue pesano 400 kg e risalgono al 450 avanti Cristo. Alcuni studiosi le attribuiscono al grande scultore Fidia.
0: In chiusura, eccoci nuovamente al nostro consueto appuntamento con i records.
1: Oggi è di scena Roy Castle, ritenuto il più strabiliante ballerino di tip-tap del mondo. Nel giugno del 1973, il signor Castle, nel corso del programma televisivo della BBC Record, ha danzato al ritmo di 144 battute al minuto.
0: Ed anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani, 28 giugno, per un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: potete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma. Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Ed ricordate sempre Radio Monte Canate, il più grande contenitore di bella musica di tutto il mondo. Passiamo invece ai nostri cagnolini e gattini, come sempre. Ricordo a tutti voi che ancora una volta, lo ripeto, c'è Agata che attende di essere adottata. 10 mesi circa, bella taglia media, 347-0361-628. Chiedere dell'amica Chiara. Poi abbiamo anche due miciotti, belli, due gattini, sono 2 mesi e mezzo. Chi vuole adottarli, 329 71 15 598. Ed ancora il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, organizzano anche quest'anno il mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, perciò il primo, il sarebbe il secondo, tutti i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Il secondo appuntamento è domani, tutti a Borgo Valditaro domani. Per informazioni ed prenotazioni, 339 20 03 835. Ed abbiamo invece, volete il fresco e la natura, ripeto, alla Baita trovate tutto, fresco, natura e un paesaggio veramente da ricordare, con il fresco al natur, senza aria condizionata, che viene dato in omaggio. Il Calicantus, Calicantus che oggi è aperto tutto il giorno, domani pomeriggio e così tutte le domeniche pomeriggio d'estate chiuso. Oggi comunque è aperto Calicantus, piante, fiori, buon caffè per composizione di qualsiasi genere. Calicantus per farvi installare la app, la app Canatina, e ascoltare la radio dappertutto, per ascoltare il Viva Voce, quelle radio a viva voce che li comandate a comando vocale, insomma qualcosa di eccezionale, veramente eccezionalmente eccezionale. Perciò Calicantus, che vi ricorda il suo pensierino, fate un bel bagno di umiltà nell'oceano del rispetto. E queste sono parole sacrosante. Dovrebbe, pensate, che Trump ha due oceani, a destra, a sinistra, chiedo scusa, l'Atlantico, a destra il Pacifico. Dovrebbe fare Trump un bel... Mentre invece Trump va a Hormuz, Iran intanto grazie ai bombardamenti di Trump crescono le richieste di permesso per l'Iran. Televisione di Stato ha annunciato, riporteranno l'associazione a rotta dello stretto di Hormuz vicino alla costa di Omar, verrà ampliata per agevolare il traffico navale. Insomma, l'Iran cerca di normalizzare il tutto, ma dove c'è di mezzo Trump, io non mi fido nel modo più assoluto. Spero voi siate più fiduciosi. Sono trascorsi ben 46 anni dalla strage di Ustica. Ricordiamo vicinanza e solidarietà alle vittime, ai familiari delle vittime, per un evento inaccettabile. Così applaudo sempre Mattarella, che per me è un vero papà della patria. Mattarella, non politici, Mattarella è il vero grande uomo a Roma, che mi dà fiducia nella storia della Repubblica. Questa catastrofe è incancellabile, ricomporre il tutto, il martirio rimane irrinunciabile, morti tutti gli 81 persone a bordo. Insomma, ancora la strage di Ustica non è stata ben spiegata. Uccisi con mannaia tragedia alla periferia di Roma, in un appartamento dove viveva una famiglia del Bangladesh. Uccisi marito, 39 anni, moglie, 38, figlia, 8 anni, ferito, non in pericolo di vita, il figlio di 20 anni è sfuggito al delinquente, al killer, correndo poi le scale, lasciando impronte di sangue. L'assassino in fuga è ricercato, sarebbe un amico di famiglia e un collega del ragazzo, sempre connazionale. Passato avrebbe insidiato la madre in casa, l'arma, la mannaia, sequestrato, una lite avrebbe preceduto il massacro. Le urla sentite da tutti hanno dato l'allarme, ipotesi matrice passionale. Come vedete, insomma, pazzi, criminali sono dappertutto. In Italia picco previsto tra domani e lunedì. Ricordiamo un picco dei 40 gradi, bollino rosso per 18 città italiane, la più calda sempre Ancona, Bologna sempre seconda, ed abbiamo una morsa di caldo che non demorde nel modo più assoluto. Dovrebbe esserci una diminuzione delle temperature da mercoledì. Sull'autostrada adriatica si è ribaltato un minivan con a bordo un'intera famiglia, 6 persone. È morta una donna di soli 25 anni, grave il figlio, 6 mesi, che sarebbe stato in braccio alla mamma. Il neonato è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, finendo poi in una scarpata, un volo di 3 metri, stato operato d'urgenza. Gli altri veicoli, tra cui c'erano 2 bambini, sono rimasti feriti, ma non gravemente. L'incidente è avvenuto in corrispondenza di un cantiere direzione Bologna. Si indaga, ancora inspiegabili per il momento, la dinamica di questo terrificante incidente. Patti violati, scambio di accuse fra Iran, USA, USA-Iran. Tensione di nuovo alta, altissima fra in Medio Oriente. Anche oggi tirai contro navi una petroliera, non si sa chi abbia sparato a Hormuz. Nello stretto crescono invece le richieste di permessi regolari che saranno rilasciati solo dall'Iran e non dall'America, che non c'entra niente Trump lì. Passiamo agli Hezbollah, bocciano l'intesa Israele-Libano. Netanyahu dà ordine all'esercito israeliano di restare saldamente nel sud del Libano. Logicamente gli Hezbollah non vogliono nemici sul loro territorio. Insomma, è un qualcosa di molto, ma veramente molto vicino al momento di collisione che potrebbe esserci da un momento all'altro. Caracas, nuova scossa dopo doppio sisma, perciò 4.9, colpito ancora il Venezuela stamattina, 7.2, 7.5, giovedì. Il governo venezuelano è pronto a limitare l'accesso allo stato di Guayra nelle aree colpite dal primo sisma. Il presidente ha chiesto alla popolazione di evitare la zona nord di Caracas, almeno accertati finora 920 i morti, però attenzione, 50.000 persone sono disperse, sono vittime tra le macerie. Mi auguro che tanti sepolti vivi vengano salvati. È una cosa terrificante, è veramente un popolo che va aiutato. Si sta attenuando la canicola negli ultimi 10 giorni, ha colpito pesantemente la Francia, già scesa a 37 su 110 dipartimenti in allerta rosso. Per domani sera dovrebbe azzerarsi, essere tutti domani sera a codice non più rosso ma giallo. In 2 giorni i bambini di pochi mesi sono morti dal caldo, afa, si sono state centinaia di morti, sono stati 55 annegati. Ricordiamo, appello alla responsabilità di tutti per non sovraccaricare gli ospedali. In Germania temperature fino a 40 gradi, 37 nel Regno Unito. Anche lì, diciamolo, temperature simili non si erano mai registrate. 80 anni, migliaia di vespisti a Roma per la Vespa Parade, che segna il culmine delle celebrazioni per gli 80 anni della Piaggio, della moto più famosa al mondo, il veicolo più tra i vari, l'anniversario di Vespa Village al Foro Italico, allo Stadio dei Marmi di Caracalla. I vespisti sono misurati in prove speciali, contratti cronometrati nel campionato mondiale di Gincana, numerose vespe impegnate in prove di abilità tra ostacoli tecnici, con testate di agibilità, equilibrio e concentrazione. Come vedete, insomma, la Vespa fa sempre parlare. ed abbiamo con una grande serata dedicata alla lirica, si celebrano i 150 anni del Teatro Comunale di Todi, uno dei più storici dell'Umbria, tra i più prestigiose architetture teatrali d'Italia centrale. In scena domani l'Elisir d'amore di Donizetti, due atti, eseguita dall'Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, diretta dal maestro Dorsi, con coro lirico dell'Umbria guidato dal maestro Sang Weng. Storia, arte, spettacolo, il teatro fu inaugurato 14 agosto 1876 con un ballo in maschera di Verdi. Ed ora il tempo. Domani avremo una domenica con cielo nuvoloso e addensamenti pomeridiani in Appennino, associati a locali temporali, molto caldo a livelli eccezionali, non da escludere che possano toccare i 40 gradi sulle zone di pianura, zero termico a 4700 metri con temperature minime più 25, massime più 40, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Dannate. Radio.

si meravigliò mai del loro amore, come non si meravigliò che il bianco giorno riposasse tra le mani scure della sera. Poi lo seppe la gente del villaggio, e per gli innamorati non restò che l'avventura di un disperato viaggio.

fazzoletto d'erba accanto al grande fiume, che non si meravigliò mai del loro amore, come non si meravigliò che il bianco giorno riposasse tra le mani scure della sera. Poi lo seppe la gente del villaggio, e per gli innamorati non restò che l'avventura di un disperato viaggio.

stringe la sua donna, la fa con gli occhi belli e col sorriso triste, lui la vede così. Credere nell'amore di un artista non è una cosa giusta, e chi ha provato ha pianto e non ci prova più. Il musicista è amico della notte,

E chi di noi dirà per primo addio? Non sarò certo io, perché tra le mie rime questa frase non c'è. Ci sono le rose di mille primavere e la tristezza

0: Amante.
1: Radio.

sola donna che lo fa Manuela. La sua vita in una stanza dove l'innocenza non entrò Manuela. Lei non dice mai parole, odia il vento e il sole,

Cerco di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile.

ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora, dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora.

vorrei vederti dentro quando ricorderai. In tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già alle sei. Certo che i miei pensieri sono tutti lì.

Qualche volta penso di tornare da te, e se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché avevo paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.